0: Sono le 4 e un minuto.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini. Gemini One, the big one.
2: Gemini Night Live, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big one.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big.

0: Sono le 6. Spot.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria. Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Vengo a prenderti stasera.
1: Amore, sei in ritardo.
0: No, sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia. Sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6 e 14 minuti.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Gemini One, the big one.
1: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
0: Radio Gemini One. The big one.
2: Amore, sei in ritardo.
3: No, sei in punto.
2: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
3: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia. Sto ascoltando Sei in punto.
2: Sei in punto.
4: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day. In every way.
2: Sono le 7:02.
3: Spot.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buongiorno, buon sabato mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle ore 21 di questa sera, sabato 6 giugno, alle ore 6 di domattina, domenica 7, la A4 Venezia-Trieste chiuderà nel tratto compreso tra Porto Gruaro e Sanstino di Divenza in entrambe le direzioni di marcia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, the big one.

0: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui. Su Gemini One, The Big One.
1: Nel weekend di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori video.

perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock.
1: Turbo Rock.
0: Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
2: Rock again. Muy pronto.
3: Radio Gemini One. La radio vietata ai minori di 18 anni.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8:01.
2: Spot.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Buongiorno, buon sabato mattina, bentrovati al nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Si viaggia lentamente per lavori sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Montebello e Montecchio. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle 21 di questa sera, 6 giugno, sino alle 6 di domattina, giorno 7, chiuderà la A4 Venezia-Trieste tra Sastino di Livenza e Porto Gruaro in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
7: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Bianco. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo!
0: Gemini One, The Big One.

0: Music all night long.
1: Nel weekend di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
8: Gemini.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock.
1: Cyber Rock.
0: Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
2: Rock again. Muy pronto.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 9:02.
2: Spot.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buongiorno, buon sabato mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla A4 Brescia-Padova nel tratto compreso tra Soave e Verona Est, disagi in direzione Milano. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle 21 di questa sera, 6 giugno, sino alle 6 di domattina, giorno 7, chiuderà la A4 Venezia-Trieste tra Sastino di Livenza e Porto Gruaro in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Gemini. Ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Yo, party people. Da adesso e per 15 minuti, i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia. Informa

Il groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
2: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.

0: Noghera Venezia torna alla festa della Trebbiatura e del Gnocco. Ogni sera, esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti. Ingresso libero, vi aspettiamo.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso. Musicassetta avviata. Genere musicale selezionato.
1: Rock music.
0: Rock. Questo è Turbo Rock.
1: Turbo Rock.
0: Il viaggio nella musica rock di ieri.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock.
1: Turbo Rock.
0: Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
2: Rock again. Muy pronto.

0: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
1: Sì, è di là sul divano.
2: Salve.
0: Ma questa signora non è mia madre.
1: E che fa? È uguale, no?
3: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
4: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi. La sua missione

0: Trova il McCrunchy Chicken Hot Tone e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Radio Gemini One. This is the big one.
2: Aspetta un attimo.
1: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento, buon sabato mattina. Per lavori si viaggia lentamente sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle 21 di questa sera, 6 giugno, sino alle 6 di domattina, giorno 7, chiuderà la A4 Venezia-Trieste tra Sastino di Livenza e Porto Gruaro in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Super classifica.

0: su Radio Gemini One, Super Classifica Show, la classifica dei 45 giri più venduti in Italia negli anni 80. Presenta Massimo Artusi, con la regia di Ottavio Sara.
1: Ok, facciamo il punto della situazione, ci piace essere chiari. Sì, intanto questa è la vostra radio preferita, altrimenti non sareste qua. Io sono Max, alla parte tecnica c'è Ottavio Sara, durata di questo programma è di circa 15 minuti. Che facciamo? Prendiamo in rassegna, proprio li passiamo velocemente, i 45 giri, i singoli più venduti in Italia negli anni 80, anno per anno, mese per mese. Oggi prendiamo in considerazione quelli di marzo 1980. La classifica è quella ufficiale di TV Sorrisi e Canzoni. Partiamo immediatamente con la posizione numero 10, una giornata uggiosa, Lucio Battisti.

0: Siamo partiti bene con la posizione numero 10, Lucio Battisti, Una giornata uggiosa, e anche il titolo del 14° album di Battisti, registrato a Londra, assieme al tastierista e arrangiatore Geoff Wesley, musicista di fama internazionale che ha collaborato con Carpenters, Peter Gabriel, Phil Collins, Wet, Lil Sawyer e many more. Allora, prima di proseguire, dobbiamo entrare un po' nel contesto del periodo. Siamo a marzo 1980 e vi diciamo cosa è successo. Il 19 marzo 1980 a Milano il giudice Guido Galli viene assassinato da terroristi del gruppo Prima Linea all'interno dell'università statale. 23 marzo in Italia esplode lo scandalo delle scommesse nel mondo del calcio. Numerosi calciatori di Serie A e B sono accusati di truffa per aver truccato le partite accettando denaro. Coinvolti dirigenti e giocatori di squadre tra cui Lazio, Milan, Napoli, Perugia, Bologna e Avellino. 24 marzo, assassinato l'arcivescovo di San Salvador, Monsignor Oscar Romero. Il 28 marzo, Israele, è stata scoperta la tomba di Tal Piot, che, secondo il controverso film documentario che uscì nel 2007 di James Cameron, sarebbe il presunto luogo di sepoltura di Gesù di Nazareth e di Maria Maddalena. Ritorniamo alla musica. Musica, maestro!
1: Ma che
0: lo sapevo che mi metteva questa. Ottavio Sara è lui che segue la parte tecnica della Super Classifica Show. Numero 10 l'abbiamo ascoltata. Numero 9 c'è Tutto il mondo intorno, Mattia Bazar, non l'ascoltiamo. Numero 8 Remy, Le sue avventure, I ragazzi di Remy, non l'ascoltiamo. Ma ascoltiamo la numero 7, cantante francese di un gruppo che si chiamava Sheila and B Devotion. Lei è appunto la cantante, si chiama Sheila, e il 45 giri alla posizione numero 7 è Spacer.

Posso dirlo? Che bei tempi, lo so che lo dico sempre, ma è realtà questa, è un dato di fatto. Erano bei tempi. Sheila con Spacer, cantante del gruppo Sheila and B Devotion, l'ho già detto, lo so, vabbè, insomma, scusate, ho una certa età, sono della generazione X io. Vabbè, anche voi forse. Pezzo scritto e composto da Nile Rodgers e Bernard Edwards degli Chic. Un sample di questo brano è stato utilizzato nel singolo Crying at the Discotheque degli Alcazar 21 anni dopo, esattamente nel 2001. State ascoltando la classifica di vendita dei 45 giri di Super Classifica Show, il periodo che stiamo analizzando. Mi pare seria sta cosa, analizzare i 45 giri che stiamo ascoltando, sono quelli di marzo 1980. Posizione numero 6, questo va, Pink Floyd, Another Brick in the Wall, Part 2.

Another Brick in the Wall, Pink Floyd. Questa era la parte 2. Ottavio ha schivato una cosa che è partita part 2. Attenzione, attenzione, quando si dice 2. Allora, vabbè. Il singolo, appunto, è la seconda parte, estratta dal triplo album The Wall, un brano di protesta contro la rigida istruzione in generale, in particolare contro i collegi scolastici. Nello stesso anno la canzone fu adottata come inno degli studenti neri durante una rivolta in Sudafrica per protestare contro la propaganda razziale. Per questo motivo la canzone fu censurata in quello stato. Curiosità, i Pink Floyd ingaggiarono un coro, gli occhiali, pulirli al mattino, se no, un coro di ragazzi composto da studenti di un'accademia musicale di Londra. Benché la scuola avesse ricevuto una somma forfettaria di 1000 sterline, non ci fu nessun accordo con i componenti del coro riguardo ai diritti d'autore sulle copie del brano vendute. E con la legge inglese sul copyright del 1996, essi acquisirono il diritto di guadagnare la quota che spettava loro e la rivendicarono, ovviamente. Erano 500 sterline a testa. Beh, insomma, buttali via. Andiamo avanti con la nostra hit parade. C'è da ascoltare la posizione numero 5 ed è di Pupo. Su di noi. Su di noi.

E questa è l'Italia dei primi anni 80, esattamente di marzo 1980. Su di noi Pupo, disco di platino con oltre 100.000 copie vendute. Partecipò a Sanremo di quell'anno arrivando al terzo posto. Pupo al secolo Enzo Ghinazzi, classe 1955. Possiamo dire che molte sue canzoni sono state tradotte in tedesco, francese, inglese, spagnolo. È particolarmente famoso in Russia. Posizione numero 4. La puntura di Pippo Franco, ecco, mentre in Inghilterra, non so, c'erano personaggi del calo di David Bowie, cose così, e noi abbiamo la puntura di Pippo Franco, il quarto 45 giri più venduto in Italia. I tempi sono un po' cambiati anche in Italia, a livello musicale. Mi sono permesso di dire questo, spero non si sia offeso nessuno, eh. Alla posizione numero 3, The Knack con My Sharona. Al numero 2, Solo Noi di Toto Cotugno. E siamo arrivati finalmente alla posizione numero 1. Vai Ottavio, vai a chiamare la banda, perché adesso rullino le trombe e squillino i tamburi. No, rullino i tamburi e squillino le trombe. Questa piaceva anche a mia nonna. Video Kill the Radio Star, il 45 giri più venduto in Italia a marzo del 1980. Buggles.

0: Abbiamo già raccontato tutto sui Buggles nella Superclassifica Show di febbraio 1980. Voglio ripetere solo che il videoclip della canzone ha inaugurato le trasmissioni di MTV il 1 agosto del 1981. E come si dice dalle parti nostre, gavemo finio. Dalle parti di Ottavio, lui è campano, precisamente di Salerno, non so come si dica, ce lo dirà lui.
1: Allora Massimo, abbiamo finito. Emma Fanuta.
0: Vabbè, abbiamo terminato la Top 10, la Superclassifica Show di TV, Sorrisi e Canzoni. Andiamo a preparare un'altra Superclassifica Show. Altre 10 posizioni da passare in rassegna la prossima volta. Io sono Max e vi saluto. Vi saluta anche Ottavio Sara, che ha seguito la parte tecnica.

0: poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
2: Gemini. Radio Gemini.
3: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Spot. Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ed eccoci giunti ad un nuovo appuntamento, ben trovati. A causa di lavori si viaggia in coda sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Inoltre, per il traffico particolarmente sostenuto, in colonnamenti in entrata allo svincolo di Latisana sulla A4 Venezia-Trieste. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle 21 di questa sera, 6 giugno, sino alle 6 di domattina, giorno 7, chiuderà la A4 Venezia-Trieste tra Sastino di Livenza e Porto Gruaro in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Spot. Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina con Laura Pirri. Ingresso libero. Vi aspettiamo.
0: Gemini One, the big one.

0: I migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Nel weekend di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato

entra in tasca, termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su...

0: pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Mmm, Tiguglio è rustico e si sente.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
8: Gemini.
9: Aspetta un attimo.
7: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse. Musicassetta avviata. Genere musicale selezionato.
1: Rock music.
0: Rock. Questo è Turbo Rock.
1: Turbo Rock.
0: Il viaggio nella musica rock di ieri.

0: Le luci si spengono, gli ampli restano caldi. Giusto il tempo di recuperare un vinile o una musicassetta impolverata. E torneremo a far girare il rock come piace a noi. Turbo Rock. Il viaggio nel rock di ieri continua nel prossimo appuntamento. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Rock again. Muy pronto.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e un minuto.
2: Spot.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi. Per lavori segnaliamo code sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione. Inoltre, per il traffico particolarmente sostenuto, code sulla A4 Venezia-Trieste tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la A23 in direzione Trieste. Vi anticipiamo che per lavori notturni dalle 21 di questa sera, 6 giugno, sino alle 6 di domattina, giorno 7, chiuderà la A4 Venezia-Trieste tra Sastino di Livenza e Porto Gruaro in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre, le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: curiosità del momento, vi aspetto da lunedì 1 di giugno a partire dalle ore 18.
1: Radio Gemini.
2: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo

0: L'energia degli anni 90 con Gemini Mega Mix.
1: Sono le 14 e 2 minuti. Spot.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.

0: Noghera Venezia torna alla festa della Trebbiatura e del Gnocco. Ogni sera, esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti. Ingresso libero, vi aspettiamo.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buon pomeriggio, segnalo sulla 4 Brescia-Padova code per incidente tra Desenzano e il bivio per la A21 in direzione Milano, in direzione Venezia per curiosi code tra Brescia Centro e Brescia Est, A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia code per traffico alla barriera di Trieste-Lisert, sulla A23 Udine-Tarvisio di competenza di Autostrade per l'Italia in direzione del confine di Stato si verificano code tra Pontebba e Ugovizza per traffico molto congestionato. Torniamo sulle autostrade di competenza di Autostrade Alto Adriatico, la A4, dalle 21 di oggi fino alle 6 di domani mattina, domenica 7 giugno, verrà chiuso il tratto compreso tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in entrambe le direzioni per lavori. Uscita obbligatoria allo svincolo di Porto Gruaro per chi proviene da Trieste. Uscita obbligatoria allo svincolo di San Stino per chi proviene da Venezia. Chiusa l'entrata di San Stino di Livenza in direzione Trieste. Chi transita sulla carreggiata sud della A28 con provenienza Conegliano si può immettere in A4 unicamente in direzione Trieste. Chi è diretto verso Venezia, utilizzando itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria, potrà rientrare in A4 allo svincolo di San Stino. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast. Il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One, the big one.
5: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
0: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le

0: Tell me now that you're mine.
1: Le hit più belle degli anni 90, suonate una dopo l'altra a 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate. Tutto questo è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: 90 all'ora, 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Zumbai, I go my, Zumbai, I go my.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One. The Big One. Radio Gemini One. This is The Big One. 90 all'ora.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90 all'ora. Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 15 e un minuto. Spot.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per incidente code sulla A4 Brescia-Padova in direzione Milano tra Desenzano e il bivio per la A21. Si rallenta per curiosi in carreggiata opposta verso Venezia tra Brescia Centro e Brescia Est. Sulla A23 Udine-Tarvisio di competenze di Autostrade per l'Italia, code per traffico molto intenso tra Pontebba e Ugovizza in direzione del confine di Stato. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Gemini One, the big one.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Gemini Revolution. Radio Gemini. Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.

0: al 30 giugno. A Canoghera, Venezia, torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto. Gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche, con prodotti freschi, anche da asporto. Bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90, con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina, con Laura Pirri. Ingresso libero, vi aspettiamo!
1: Gemini One, The Big One.

0: shoulder.
1: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca.

0: La tua macchina del tempo in musica.
1: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
3: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
4: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
0: Gemini.
5: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: Radio Gemini.
0: Gemini Revolution.
1: Revolution.

Gemini Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One. Every day. In every way.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
3: Spot. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
4: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
3: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
4: Come risparmia?
3: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
4: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
4: Così ti risparmi anche tu, eh?
3: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iperceramica.

0: al 30 giugno. A Canoghera, Venezia, torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto. Gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche, con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Pianta. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo!
1: Gemini One, the big one. You're simply the best. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: L'augurio di un buon sabato pomeriggio dalla nostra redazione a voi tutti all'ascolto. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Vi informo che lunedì 8 giugno in direzione Venezia, sulla A4 Brescia-Padova verrà chiuso il tratto tra il bivio per la A22 e Verona Sud in direzione Venezia, dalle 23 fino alle 5 del mattino successivo. Nei medesimi orari saranno chiusi i svincoli A22, provenendo sia dal Brennero che da Modena in direzione Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione, buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
3: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti.
0: Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
4: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One. Radio Gemini One, siamo tornati.

Stai ascoltando Radio Gemini. Gemini. Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.

0: due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Dai, racconta.
8: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
9: Un altro malessere?
8: No, è tornata la candida.
10: Ma puoi provare Meclon Crema.
11: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
0: Gemini.
12: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Il fascino del vinile, il suono originale, l'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19, i migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.

0: Radio Gemini.
1: The Dance Station, all over the world.

0: Perderti Arena, la sfida tra gli anni 90 e 2000.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Spot. E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.

0: Venezia torna la festa della Trebbiatura e del Gnocco. Ogni sera, esposizione di trattori d'epoca, trebbiatura come una volta, cucina al coperto e i nostri famosi gnocchi fatti a mano. Lunedì 29, grande ritorno di Sir Oliver Scardi. Martedì 30, da The Voice Senior arriva Roberta Cappelletti. E a mezzanotte, anguria per tutti. Ingresso libero, vi aspettiamo.
1: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto. In questo sabato pomeriggio il traffico si mantiene scorrevole sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo della A4 Venezia Trieste. Dalle 21 di oggi fino alle 6 di domani mattina, domenica 7 giugno, verrà chiuso il tratto compreso tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in entrambe le direzioni per lavori. Uscita obbligatoria a Porto Gruaro per chi proviene da Trieste, uscita obbligatoria a San Stino di Livenza per chi proviene da Venezia, chiusa l'entrata di San Stino di Livenza in direzione Trieste. Il traffico transitante sulla carreggiata sud della A28 con provenienza Conegliano si potrà immettere in A4 unicamente in direzione Trieste. Chi è diretto verso Venezia, utilizzando itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria, potrà rientrare in A4 a San Stino. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, come sempre è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Jackie. Adesso apre l'arena. L'arena. Si sfideranno due epoche musicali, gli anni 90 e i 2000. Colpo su colpo, disco su disco. Che la sfida abbia inizio. Arena, due epoche a confronto.
3: Al mio segnale, scatenate l'inferno.

90 non cederanno. Arena, solo su Radio Gemini.

0: Ti dicono cosa fare e cosa è bene per te. Non vogliono che trovi le tue risposte, vogliono che tu creda alle loro.
1: Balla come se non ci fosse un domani.

0: duello tra due DJ. La sfida tra due epoche. Spot.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: La pubblicità sembra durare per sempre.
4: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
3: Poche cose sono per sempre.
4: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Gemini. Radio Gemini.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One. Ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi successi.
1: Tutti dicono cosa fare e cosa è bene per te. Non vogliono che trovi le tue risposte, vogliono che tu creda alle loro.
2: Balla come se non ci fosse un domani.

0: solo su Radio Gemini.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re.

non cederanno. Arena, solo su Radio Gemini.

0: ti dicono cosa fare e cosa è bene per te. Non vogliono che trovi le tue risposte, vogliono che tu creda alle loro.
1: Balla come se non ci fosse un domani.

0: la dance anni 90.
1: Sfida la dance anni 2000.
0: Colpo su colpo, disco su disco.
2: Push me and then just touch me till I can get my

0: sfida tra gli anni 90 e i 2000 è finita. Ha vinto la musica. Arena. Due epoche musicali a confronto.
1: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
2: Sono le 19 e un minuto.
0: Spot.
3: Gemini.
0: Spot.
3: Gemini.
4: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo traffico regolare sulle autostrade in gestione a CAV, Brescia-Padova e autostrade Alto Adriatico. Vi anticipo che sulla A4 Brescia-Padova, lunedì 8 giugno, in direzione Venezia, dalle 23 fino alle 5 del mattino successivo, avverrà la chiusura del tratto tra la A22 e Verona Sud. Nei medesimi orari saranno chiusi gli svincoli della A22 provenendo sia dal Brennero che da Modena in direzione Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Massima prudenza alla guida e fate un buon viaggio.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Radio Gemini. Spot.
6: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 26, musica e ballo con Danny DJ. Sabato 27, serata anni 70, 80 e 90 con Sansone DJ. Domenica 28, omaggio a Mina con Laura Pirri. Ingresso libero. Vi aspettiamo.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

0: open.
1: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One.

0: poco non perderti Gemini Soul 3 e il groove degli anni 70.
1: Spot.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buonasera e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A57 tangenziale di Mestre code per incidente tra Terraglio e il bivio per la A27 Mestre Belluno in direzione Trieste. Parliamo del cantiere previsto per questa notte sulla A4 Venezia Trieste. Dalle 21 di oggi fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso il tratto compreso tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in entrambe le direzioni per lavori. Uscita obbligatoria allo svincolo di Porto Gruaro per chi proviene da Trieste, uscita obbligatoria a San Stino per chi proviene da Venezia. Chiusa l'entrata di San Stino di Livenza in direzione Trieste. Il traffico transitante sulla carreggiata sud della A28 con provenienza Conegliano si potrà immettere in A4 unicamente in direzione Trieste. Chi è diretto verso Venezia, utilizzando itinerari alternativi sulla viabilità ordinaria, potrà rientrare in A4 allo svincolo di San Stino. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Spot.
4: Dal 19 al 21 e dal 26 al 30 giugno a Canoghera, Venezia, torna la festa della trebbiatura e del gnocco. Tutte le sere grandi stand gastronomici al coperto, gnocchi fatti a mano dalle nostre cuoche con prodotti freschi, anche da asporto, bar, pesca di beneficenza e ampio parcheggio gratuito. Venerdì 19, tributo a Renato Zero con Max Bianco. Sabato 20, spettacolo e musica con Sosia sul podio. Domenica 21, il meglio degli anni 80 con gli 80 Lori Band. Ingresso libero, vi aspettiamo!
0: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Tutti a bordo. Gemini Soul Train. Gemini Soul Train. Il tuo viaggio nella musica anni 70. O ogni sera. Il suono che ti fa ballare. Gemini One. The Big.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Gemini. Radio Gemini. Gemini One, the big one.

Gemini Soul Train, Soul Power.

tutti a bordo. Gemini Soul Train. Gemini Soul Train. Il tuo viaggio nella musica anni 70. Ogni sera, il suono che ti fa ballare. Gemini One, The Big One. You'd better.

0: Hot. Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Gemini.
2: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini Mix. Torna fra poco. Spot. Gemini. Gemini One, the big one. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus. Radio Gemini. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
2: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Resta il passato, vivi il presente. Radio Gemini.
1: Spot.
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Gemini.

0: invitati ad alzare il volume. Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Yahoo! Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.
2: Su Radio Gemini, Gemini Mix, in rotazione.

0: curiosità del momento, vi aspetto da lunedì 1 di giugno a partire dalle ore 18.
1: Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
2: Gemini Mix.
1: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa.
1: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

Gemini. Gemini One, the big one. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One. Radio Gemini.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Perennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
0: Radio Gemini One. This is The Big One.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Dalle 6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse.
0: Radio Gemini One. La radio vietata ai minori di 18 anni.

Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa. Il fascino del vinile, il suono originale, l'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19 i migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.